Quella là! Muova dicendo che mi vuole lasciare! Mo si crede che mi faccio sangue!